americano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma tu hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scarpetti, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi parlo, giro con questo microfono, ti parlo, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma ti, sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.